honka shilale wo hitikale ho yate nage tangale tanka shilale hakisitale ho yate wiya wakana nehibi wiya nakasejina ho yate.